River Aldo Civi. Lo comenta Ricardo Dasso. Lo relata Gustavo Sima.